di joy ala jeumat lamine jax sama waji ci betwar dakar na jaay ndey marima ci cote par geybrim gey binta jaay ak geybrim gey binta jaay ma gi tek wari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin la ni di pe

di ngonjay asakal yi ngi ma di bazar dir di ma ko bazin bal baaw de mel de jalo ko ko lu mel ma di fat ngonjay